qui la festa? È qui la festa? No, mi hanno detto c'è una festa, c'è una sballa, arrivate tutte le case, via. No, non ho visto Alessandra. E ora non ho visto Alessandra, era qui ora, Accidenti a voi, che festa bella avete fatto!